il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai? Ti sei mai

Solvete i corpi in acqua e tutti, dico, voi che cercate di far sole e luna, delle due acque ne prenderete una, quel più vi piace, e fate quel ch'io dico, datela a bere a quel vostro

senza dargli a mangiare di cosa alcuna, morto lo troverete in veste bruna, dentro del corpo del leone antico. Poi gli farete la sua sepoltura, per intervallo tal che si disfaccia la polpa e fossa e ogni sua giuntura. Questo poi tanto fate che si faccia della terra acqua senza far dimora. La pietra avrete e questo non vi spiaccia.

solve stilla, incera, putrefa, calcina, fissa, quivi succide e suscita te ipsum. Questa è la vera pietra, questa è essa. Della terra e dell'acqua si vuol fare, così la pietra sua moltiplicare. E chi intenderà questo sonetto sarà signore a chi lui è soggetto.